già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella rotola e fa...
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
16: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
15: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
18: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Sono le 6:57.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove o dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
13: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
14: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
16: Questa è Radio Nostalgia.
17: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Sono le 7:33 minuti.
10: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo, scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alla memoria, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa o un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la Luna in Cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth.
11: Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
13: Ottimismo liquido.
7: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
14: La tua pausa al Coffee Corner.
7: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
15: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
16: Ci siamo, ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah, Andreoni.
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Già martedì è di nuovo tempo di tre per te, ben ritrovati dal vostro Andrea Seggi, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e poi ci siete voi. Oggi andiamo nella città labronica, andiamo a Livorno dove invece ci ascolta ogni giorno Roby che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, qua funziona così, vuoi ascoltare tre canzoni? Se sei il primo a mandarmi o la prima a mandarmi una nota vocale ora al 338-7360-114 con nome, città e tre canzoni, domani a quest'ora potresti riascoltarti in diretta, proprio come dicevamo ha fatto ieri Roby.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angel. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, Sister Me, The Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angels. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, It Seems to Me, The Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.
1: Un saluto a Roby e a tutti gli amici di Livorno, anche i miei amici The Galax, che tra l'altro ieri sono diventati stravirali perché sono stati ripostati da Radio DJ, quindi saluto Leo e tutti i ragazzi dei The Galax che avete visto nei mesi scorsi in onda sui nostri canali social con Terapia di Coppia. Torneranno in autunno sui nostri canali social con questo format incredibile, quindi saluto Roby, saluto tutti quelli che ci ascoltano da Livorno e zone limitrofe. Presto arriveranno anche degli eventi proprio con i The Galax nella città lavronica, c'è l'Effetto Venezia e ci saremo anche noi a supportare i nostri amici The Galax. Volete fare anche voi come Roby, ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia? Beh, dovete inviarmi ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, e ovviamente al più veloce va la puntata di domani. È tutto, torniamo più tardi. Nostalgia
2: 3 per te. Radio Nostalgia. Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta. Le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via!
11: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
13: Sono le 7:59 minuti.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
16: Via.
15: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni €25 è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi €171.000.
17: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
18: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
17: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
18: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
19: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
17: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole. Ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una

0: soli 36 centesimi. Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
0: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Andrea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
8: Convenienza. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
11: Sono le 8:57 minuti.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vicepremier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della Difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi qualsiasi missione subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di ABS. Cautela anche da Italia Viva e Azione che con Calenda precisa. Daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. È quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM si adura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
14: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
14: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
14: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
18: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di nove lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
22: Siamo amanti della pasta.
21: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
23: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
25: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
26: Ci siamo, ecco la cassaforte.
27: Non mi ricordo la combinazione.
26: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
27: Vai.
26: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
27: Sì?
26: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
27: Ah, Andreoni.
26: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
28: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
29: Una specie di monumento?
28: Acqua.
29: Un monumento alla cucina di eccellenza?
28: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
29: Wow!
28: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
29: E la buona cucina toscana.
28: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
30: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
11: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
13: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Aureliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 giugno gli attori Stan Laurel, per tutti Stanlio, Paolo Stoppa e Sonia Braga e il motociclista Giacomo Agostini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado dei gemelli, sei creativo e testardo. Esiste in te la tendenza al narcisismo. Il tuo intelletto è eccellente e unito alla tua sensibilità ti consentirà di fare molta strada nella vita. Devi sforzarti di combattere per vincere o per arrivare al successo, non per distruggere. Anche questo grado, come il precedente, conferisce ispirazioni e percezioni extrasensoriali. Sarai fortunato al gioco e in tutte le imprese che hanno un elemento di rischio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sono possibili piccoli disguidi. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo. Affrontiamo gli impegni con ottimismo, scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti col piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno, che reclama ordine e precisione, rispondiamo col nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, sorpresa per il cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, la Luna in Cancro invita a tenere fede ai programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro l'instabilità dell'umore, suscitati da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alla memoria, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, una festa, un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma, se possiamo prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Pesci, la luna in cancro fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole, non resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza. William Wordsworth. Radio Nostalgia.
2: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
5: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
14: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
18: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
23: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
24: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
8: Convenienza. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Sono le 9:56 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. calcio ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
9: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
3: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Sono le 10 e 27 minuti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
14: Ottimismo liquido.
13: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
15: La tua pausa al Coffee Corner.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
7: Sono le 10:57 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per Cassi Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
9: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, da giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai.
4: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
9: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
8: Palla 2 alle 20, in caso di successo Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis, alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon dove il 29 giugno debutterà nel primo match come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
6: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
3: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
10: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
11: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
10: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono le 11:32.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Il meteo di Radio Nostalgia.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
14: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
16: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
5: Questa è Radio Nostalgia.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: È già martedì, è di nuovo tempo di Tre per Te. Ben ritrovati dal vostro Andrea Seggi, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro. E poi ci siete voi. Oggi andiamo nella città labronica, andiamo a Livorno, dove invece ascolta ogni giorno Roby, che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, qua funziona così. Vuoi ascoltare tre canzoni? Se sei il primo a mandarmi, o la prima a mandarmi una nota vocale, ora, al 338-7360-114, con nome, città e tre canzoni, domani a quest'ora potresti riascoltarti in diretta, proprio come dicevamo, ha fatto ieri Roby.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni: I Want to Know What Love Is, The Foreigner; I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb; Sorry Seems to Be the Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon

aspetta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angels. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, It Seems to Be the Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.
1: Un saluto a Roby e a tutti gli amici di Livorno, anche i miei amici The Galax, che tra l'altro ieri sono diventati stravirali perché sono stati ripostati da Radio DJ, quindi saluto Leo e tutti i ragazzi dei The Galax che avete visto nei mesi scorsi in onda sui nostri canali social con Terapia di Coppia. Torneranno in autunno sui nostri canali social con questo format incredibile. Quindi saluto Roby, saluto tutti quelli che ci ascoltano da Livorno e zone limitrofe. Presto arriveranno anche degli eventi proprio con i The Galax nella città della Veronica, c'è l'Effetto Venezia e ci saremo anche noi a supportare i nostri amici The Galax. Volete fare anche voi come Roby, ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia? Beh, dovete inviarmi ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, e ovviamente al più veloce va la puntata di domani. È tutto, torniamo più tardi. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia. Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta. Le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
6: Sono le 11:54.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile, in calo anche le quotazioni del gas. Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire 3 per uno, con uno li prendi tutti.
10: A giugno 3 per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
14: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
15: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
14: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
15: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
16: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
17: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
22: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
23: Ci siamo.
0: siamo. Ecco la cassaforte.
1: Non mi ricordo la combinazione.
0: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
1: Vai.
0: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
1: Sì?
0: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
1: Ah! Andreoni.
0: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
2: Acqua.
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
23: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Sono le 12 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
6: Sono le 12 e 59 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
7: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test, morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
9: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
7: Il caso Urbanistica a Milano: tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la sesta giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
10: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi, alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
13: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione, centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole. Ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
13: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
14: E anche basta con questo spot!
15: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Ci siamo, ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah, Andreoni.
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale, con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Sono le 13:55.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
10: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
0: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
4: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa, risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
4: Sono le 14 e 31 minuti.
5: Meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
7: Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile. Ottimismo liquido. Acquista le capsule, la nuova

0: Happy Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Air.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 313,5 in direzione Bologna, si sono formati 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipilì, segnalato un incidente avvenuto tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: È già martedì, è di nuovo tempo di tre per te. Ben ritrovati dal vostro Andrea Seggi, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro. E poi ci siete voi. Oggi andiamo nella città labronica, andiamo a Livorno, dove invece ascolta ogni giorno Roby, che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, qua funziona così. Vuoi ascoltare tre canzoni? Se sei il primo a mandarmi, o la prima a mandarmi una nota vocale, ora, al 338-7360-114, con nome, città e tre canzoni, domani a quest'ora potresti riascoltarti in diretta, proprio come dicevamo, ha fatto ieri Roby.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angel. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, Sister Me, The Hardest Word, di Elton John. Grazie e

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angels. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, It Seems to Be the Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Livorno, dove io ci ascolto ogni giorno, Robby. Domani potrebbe toccare la vostra città, magari proprio te che ci stai ascoltando. Inviami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, e se sei più veloce domani, la puntata di domani potrebbe essere proprio la tua. È tutto per il momento, un bacio, a domani.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
7: Sono le 14 e 53 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina, dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, ha un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ah,
10: solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
11: Ottimismo liquido.
10: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma come è bellina sta macchinina!
2: Radio Nostalgia.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche, nelle aree interne della Sicilia, sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola che si fa vedere di passaggio al sud, ma per il resto, ripeto, non mancano ampie zone di sereno e le prossime giornate con il sole sempre più protagonista. Ma soprattutto con il caldo sempre più protagonista. Da domani temperature in aumento, ci attende un periodo bollente, fino a fine mese temperature molto alte, nel weekend toccheremo anche i 37-38 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta. Le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
7: Sono le 15:55.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo la bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. ricopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Altieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina!
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava! Ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sono le 16 e 30 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, sulla A1 direttissima rallentamenti in direzione Firenze tra il Bivia 1 Variante e Badia, sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
11: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile. Ottimismo liquido. Acquista le capsule, la nuova

0: Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
4: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, Santomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
4: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
5: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
6: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
8: Sono le 16:56.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo 4 pareggi, si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi, Gianni De Gaetano.
10: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
9: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talksport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A, il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero 1 al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spacchia.
6: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio. Di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi, però non vogliamo fermare qua.
9: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
8: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
9: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
11: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
9: Ed è tutto.
1: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche, nelle aree interne della Sicilia, sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola che si fa vedere di passaggio al sud, ma per il resto, ripeto, non mancano ampie zone di sereno e le prossime giornate con il sole sempre più protagonista. Ma soprattutto con il caldo sempre più protagonista. Da domani temperature in aumento, ci attende un periodo bollente, fino a fine mese temperature molto alte, nel weekend toccheremo anche i 37-38 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
13: Renault.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
18: Ottimismo liquido.
17: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
19: La tua pausa al Coffee Corner.
20: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
21: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
23: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
24: Ma come è bellina sta macchinina!

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili, rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Ultimo appuntamento per questo martedì con il 3 per te. Buonasera, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro. E poi c'è Roby da Livorno, il protagonista indiscusso di questo appuntamento targato 16 giugno 2026. Ci ha inviato ieri al 338-6360-114 la sua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Vuoi essere tu il protagonista di domani? Mandami subito il tuo vocale, se sei il più veloce, domani tocca a te. Vai Roby!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angels. I Just Want to Be Your Everything, The Andy Gibb. Sorry, It Seems to Me The Hardest Word, The Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.

Aspetta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nostalgia, sono Roberto da Livorno. Volevo ascoltare, a mio parere, queste tre bellissime canzoni. I Want to Know What Love Is, The Four Angels. I Just Want to Be Your Everything, di Andy Gibb. Sorry, It Seems to Me The Hardest Word, di Elton John. Grazie e buon ascolto a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Livorno, io ci ascolto ogni giorno Robby, domani potrebbe toccare la vostra città, magari proprio te che ci stai ascoltando. Inviami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, e se sei più veloce domani, la puntata di domani potrebbe essere proprio la tua. È tutto per il momento, un bacio, a domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su mrent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
5: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
1: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
6: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
7: The Land of the Moon.
5: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Strada facendo.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
12: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
13: Sono le 17:53.
14: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 ai Viani. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e della più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
13: Tutti per uno, uno per tutti.
11: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
13: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
11: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
13: Sì, paghi solo il materasso.
11: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
16: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
18: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
19: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
18: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
19: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
20: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
21: Vado, ma è bellina sta macchinina.
22: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
23: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
24: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
25: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
24: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
25: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
26: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
27: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
28: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Per un veicolo in avaria, code in direzione Roma tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 coda per traffico intenso in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì code in uscita alla Strassegna in direzione Mare e code tra la Strassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
9: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: soli 36 centesimi. Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza. Si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
3: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Digital D su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
4: Sono le 18 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
5: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3% portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via!
4: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche, nelle aree interne della Sicilia, sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola che si fa vedere di passaggio al sud, ma per il resto, ripeto, non mancano ampie zone di sereno e le prossime giornate con il sole sempre più protagonista. Ma soprattutto con il caldo sempre più protagonista. Da domani temperature in aumento, ci attende un periodo bollente, fino a fine mese temperature molto alte, nel weekend toccheremo anche i 37-38 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina!
3: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla!
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
5: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
12: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
5: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
12: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
5: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
5: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
7: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il Premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
5: può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Panfili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato: 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Questa operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
8: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nume tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
5: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
10: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni in gran parte d'Italia. Vi segnalo giusto qualche temporale a ridosso delle zone appenniniche, nelle aree interne della Sicilia, sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola che si fa vedere di passaggio al sud, ma per il resto, ripeto, non mancano ampie zone di sereno e le prossime giornate con il sole sempre più protagonista. Ma soprattutto con il caldo sempre più protagonista. Da domani temperature in aumento, ci attende un periodo bollente, fino a fine mese temperature molto alte, nel weekend toccheremo anche i 37-38 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
7: Madonna, è bellina sta macchinina.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
10: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
11: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
4: Sono le 20 e 57 minuti.
5: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua.
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

Vecchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
15: Tutti per uno, uno per tutti.
14: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
15: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
14: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
15: Sì, paghi solo il materasso.
14: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
0: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22 e 52 minuti.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Crystal.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.